0: dato sta confina, andiamo di là dove è, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Fazemos quatro banheiros do mal, fazemos quatro banheiros do mal.